0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da nu-

0: Company, la mattina presto, stiamo sgranocchiando come sembra la settimana, sempre molto happy, molto up, molto, come si dice, in hype. Abbiamo un bel hype questa mattina, usiamo un linguaggio un po' giovane. Salve da Mauro Tonello, salve anche al nostro DJ Nika. Partiamo oggi con un gran bel pezzo per il download, questa è Once Upon a Time, i Beats International con Dabby Got Me e Antonello Venditti, un pezzo italiano, ogni tanto ce lo infiliamo, il remix, una bella canzone da cantare subito questa mattina tutti insieme, che è Benvenuti in Paradiso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Antonello Vendicosso, benvenuti in Paradiso, il remix per essere cantato e ballato insieme quest'oggi, Beats International con W2Me e Download con la bellissima Once Upon a Time. Noi ci fermiamo e tra un po' torniamo con un grande classico che molti amano per Mr. President.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: primo Coco Jumbo di Mr. President, poi Enrique Iglesias e i suoi primi successi, questa Bailamos.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Enrique Iglesias, figlio d'arte con la sua Bailamos, i primi passi della musica e dei suoi successi proprio negli anni 90, prima ancora invece Mr. President con il suo Coco Jumbo. In arrivo un grande ricordo dell'estate, anche in questo caso arrivano i brividolini per DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, la loro Summertime e gli Ace of Base con The Sign.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Please.

0: giovane.
1: Sì.
0: Dice, lei dice che questa per lei è la hit delle hit. Cioè, ed è bello perché ti fa capire che sai che comunque le piace anche la trap, sfere basse.
1: Però certo,
0: quando senti una ragazza giovane dire questa è la hit delle hit, Azzurro di Adriano Celentano, che se non sbaglio 60, 70, adesso non mi ricordo l'anno d'uscita, però ragazzi, tanta roba. Buongiorno.
1: A me mi fa sempre molto ridere quando i giovanissimi definiscono canzoni tipo Azzurro di Adriano Celentano hit. Mio fratello ogni tanto dice questa cosa sulle canzoni dei Pooh. Ah, ma questa non è pazzesca. Io adoro quando le definiscono hit, perché effettivamente noi siamo abituati tanto a sentire hit di canzoni, non so, internazionali, eccetera. Però veramente sono hit.
0: Scusami, i Pooh. Cioè sono hit pazzeschi i Pooh.
1: I Pooh hanno fatto praticamente solo hit.
0: Cioè ragazzi, stiamo parlando. Comunque prima stavamo parlando di supermercati, sì. Vedo che ci sono tantissimi che ci stanno scrivendo. Ogni supermercato poi in realtà ha le sue regole, ha le sue all'ingresso le cose che mette prima,
1: sì,
0: le cose che mette dopo.
1: Cioè diciamo che quello che hai detto tu secondo me è valido per molti, non necessariamente per tutti, perché ogni supermercato poi ha la sua struttura, sì. Ci sono quelli che sono tutti uguali, anche il fatto comunque che siano tutti uguali le catene, no? Il fatto che i supermercati, pur cambiando zona, poi alla fine la struttura dentro sia identica, anche questo secondo me è una tecnica per far sì che tu possa sentirti sempre,
0: certo,
1: un po' a casa.
0: Assolutamente.
1: Okay.
0: E quindi da qui volevo fare una domanda che secondo me nessuna radio ha mai fatto. Drone,
1: e voi,
0: Alessandro,
1: andate al supermercato?
0: No. No. Quanto spendete al mese per la spesa?
1: Anche noi l'abbiamo fatta più o meno 300 volte, ma è sempre bella questa domanda.
0: Era chiaramente una battuta per dire che ovviamente l'hanno fatta miliardi di volte.
1: Ma sì.
0: siccome i prezzi sono aumentati recentemente per fare la spesa, sicuramente oggi si spende qualcosa di più rispetto a 3-4 anni fa, no?
1: Ti faccio una domanda, secondo te si spende di più a fare la spesa della settimana? Quindi tipo tu vai il giovedì e fai la spesa per tutta la settimana successiva, proprio la spesa grossa, o addirittura per il mese? Oppure si spende di più andando a prendere qualcosina ogni giorno un po'?
0: Allora, secondo me andando più che altro la vedo come una spesa di tempo. Andare tutti i giorni. Io la faccio una volta alla settimana, non faccio quella grossa. Cioè addirittura chi la fa una volta al mese molto grande,
1: sì, sì, sì.
0: È solo che quello mi spaventa un po' per lo spreco del cibo, perché a volte c'è qualche cibo in scadenza, quindi tutte queste
1: cose
0: qua.
1: Ma secondo te cosa, al di là del tempo, quanto secondo me spendi di più se vai lì tutti i giorni?
0: Anche
1: perché non hai
0: me.
1: La percezione,
0: no.
1: Perché quando vai una volta a settimana, una volta al mese, tu sai che spendi, butto lì a caso, 100 euro. Se sei forse una persona spende 100,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì.
1: 100 euro, ok, tu sai che spendi 100 euro per tutto il mese. E invece se vai tutti i giorni spendi 25, spendi 55,
0: sì,
1: spendi
0: 89. Sì, ma anche perché andare tutti i giorni, secondo me, implica il fatto che tu prenda anche delle cavolate che magari non ti servirebbero, perché poi
1: e
0: ti
1: i freschi?
0: Sì, e ti trovi dentro al supermercato e cominci a prendere, ah, ma questa cosa qua però, capito?
1: Che voglia di fondo.
0: Sì, esatto.
1: Ah, che voglia di gelato di Nutella.
0: E invece, allora io la faccio una volta alla settimana. Ecco, quindi secondo me.
1: Sì, anche noi tendenzialmente ci muoviamo una volta a settimana per la spesa grossa. E ti dico la verità, cioè nel senso, a me piace andare in tutti i supermercati, soprattutto quelli, sai, quelli belli,
0: no,
1: perché
0: Carlotta,
1: sono supermercati, ma io la spesa grossa la faccio al discount, come
0: sì,
1: penso
0: vado
1: tutti.
0: Vado a tutti. Allora, devo dire una cosa, però a te non piace fare la spesa, Carlotta?
1: Io detesto. Sì, ragazzi, cioè proprio io se mi da, dimmi, cosa preferisci fare, lavare i bagni o fare la spesa? Io lavo i bagni tutta la vita. Perché andare a, non lo so cosa detesto della spesa. Sicuramente detesto la pressione psicologica della cassa. Io
0: sì,
1: per esempio non reggo quella roba lì, per
0: è
1: cui
0: vero,
1: tu, la cassiera
0: è vero,
1: o il cassiere ti passano la roba e tu devi metterla alla velocità della
0: luce
1: dentro.
0: C'è dietro.
1: Quella roba lì mi disturba.
0: Però qui c'è da dire una cosa, ci sono quelli che se la prendono con molta calma, che io
1: sì,
0: detesto, perché se sono in fila detesto. Però delle volte io penso che quelli che se la mettono, che mettono via le cose con calma, penso beati loro che non gliene frega niente degli altri.
1: Ah sì, però cioè, è anche vero che c'è, cioè, a volte veramente c'è, cioè, una questione di vita o di morte. Hai 10 secondi per svuotare il coso e lasciare il supermercato. Ok.
2: Io ho rotto una bottiglia di vetro
0: di olio
2: per questo motivo.
0: Ce lo ricordiamo. Se lo ricorda anche il titolare del supermercato dove sei andato sicuramente.
1: Sì, perché pulire un litro d'olio che si spalma sul pavimento è veramente un incubo. Vabbè, quindi insomma, quanto spendete per la vostra spesa? Quanto fate la spesa? Quindi come gestite le vostre spese? 333

0: adesso ci sono le pistole, fai la spesa e ti fai il conto mentre carichi le borse, vai alla fine, spari sul monitor, paghi ed esci, non c'è più coda alle casse, non c'è più coda per i sacchetti, è super veloce tutto quanto.
1: Il mercato di delinquenti con le pistole.
2: Ma no, sono pistole tipo sì, però no, questo è il supermercato dei ricchi, perché dove faccio io la spesa non ci sono le pistole. Questo è il supermercato dei ricchi. Io lo so quale supermercato dici, ed effettivamente
1: è dei ricchi.
2: Ed effettivamente sì.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.

0: Nico Santos, All Time High. Hai detto mi senti, Ale?
1: Ho detto
0: eri
1: niente.
0: Tu? Sei sicuro? Perché ho sentito mi senti?
2: Senti.
0: Eri tu? Sì. Eri tu o la mia immaginazione? No, perché se no inizio a preoccupare.
1: Io, Carlotta.
0: Oh, che paura, dai che c'è lo sfigometro, su.
3: Radio Company. C'è lo sfigometro.
0: Ariete, dai Ale, che poi ve lo sogno di notte. Ariete, niente di nuovo all'orizzonte per quanto riguarda l'amore. Avreste bisogno di ravvivare un po' le cose. Sfigometro meno 8 e rotometro 12%.
4: Chi se la ricordava?
0: Toro, incontri molto interessanti, soprattutto per i single. L'amore procede a gonfie vele. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
5: Carlotta!
0: Sì?
5: Inizia trotta in festa a Cornino oggi, eh?
0: Tra un po' inizia.
5: Stasera?
0: Ma tra un po' inizia. Gemelli, lavorate con costanza, avrete i risultati a cui state aspirando. Ci sono state delle porte chiuse, però adesso sono pronte ad aprirsi. Sfigometro meno 15 e rotometro 63%.
6: Bene, proseguiamo, grazie.
0: Cancro, tocca a voi. Entusiasmo, voglia di nuove avventure. Nettuno e Giove vi regalano una voglia di fare invidiabile. Sfigometro meno 18 e rotometro 97%.
7: Ci siete!
0: Leone, piccoli problemi di comunicazione con il vostro partner. Forse vi affidate un po' troppo alla tecnologia. Ricordatevi che per risolvere i problemi è sempre meglio confrontarsi faccia a faccia. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%.
8: Mamma cara, che miseria.
0: E poi Vergine, attività professionale che procede alla grande. Programmate tutto quello che dovete fare e vedrete che andrete avanti lisci come l'olio. Sfigometro meno 18 e rotometro 93%.
9: Stefano Conte non esiste.

0: Bilancia, siete partiti un po' stanchi questa settimana, però più si va avanti più sentite un po' di carica, vi sentite in forma. Puntate tutto su Weekend in Arrivo, mi raccomando. Mancano tre giorni, però sfigometro meno 19, rotometro 20%.
1: Ma Carlotta sei la migliore!
0: Scorpione, per quanto riguarda la sfera amorosa, tutto procede più che bene. Siete fascinosi, comunicativi, il vostro partner si sente fortunato ad avervi. E se siete singoli, invece qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
2: Senti, fenomeno.
0: Sagittario, qualche fatica in amore, forse per la poca comunicazione. Più vi sentite distanti e più vi allontanate. Sfigometro meno 10 e rotometro 14%.
3: Ciao Carlotta, buongiorno. Oggi volevo dirti che...
0: Che? Non lo sapremo mai, Capricorno. Avete tutte le carte in regola per trovare la vostra anima gemella. Se pensate di averla già trovata, tanto meglio. Quindi godetevela. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Io impazzisco, ragazzi, impazzisco!
0: Acquario, per il lavoro la settimana si presenta un pochino delicata. Qualche difficoltà di comunicazione potrebbe mettervi nei guai. Sfigometro meno 12 e rotometro 18%.
5: Viva la serenità!
0: E poi, pesci, giorni belli, felici con la persona amata. Grazie a Venere e Mercurio nel vostro segno sarete amanti, attenti e passionali. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
5: Che sfigata!
6: E voilà, amici.
0: Buongiorno. Allora, siete pronti? 1, 2, 3.
6: Gemelli!
7: Pesci!
0: No. No.
6: Acquario.
0: No.
7: Ariete.
6: Scorpione.
7: No. Sagittario.
6: No. Cancro.
7: No. Scorpione.
6: No. Leone.
0: No.
7: Acquario.
0: No. No.
6: Ariete.
7: Toro.
0: No. No.
7: Leone.
0: No.
6: Che palle.
7: Vergine.
0: No.
7: Oh. Pesci.
0: No.
7: Acquario.
0: No, no, l'hai già detto.
7: Leone.
0: No.
6: L'hai già detto.
0: Inizia con la C.
7: Capricorno.
6: Capricorno.
0: Capricorno, sì, l'ha detto prima male. Bravi. È bellissimo perché ci sono dei momenti in cui sembra che diciate tutti i segni. Ovviamente non dite quello fortunato, però ne dite talmente tanti che uno dice: ma sono più di 12, com'è possibile?
6: Ma infatti, vabbè, ogni volta ci perdiamo. Dobbiamo farci la lista dei segni davanti e poi elencarli,
0: sì,
6: tutti.
0: Poi le, esatto.
6: Eh beh, per forza. Senti, allora, sì, adesso c'è questo tango.
4: Bastava
6: che ci dà...
4: dire sulle note di questo tango e usciva il sole.
6: È vero.
4: Ma va bene così.
6: Va bene così, va bene così.
0: Vuoi provarci, Sisma?
6: Cosa?
0: Vuoi provarci?
6: A fare cosa?
0: A far uscire il sole?
6: Aspetta, solo un secondo. Allora, perché il disco alza volume di oggi è particolare. Allora, non ce la fa rischiare il contratto, ma è un piccolo ma. È potente quello di oggi, ok? Ha un bellissimo intro, secondo me è proprio roba che ballerebbe Carlotta in a un festival. Oggi no, perché ha una figlia. Ma
0: vabbè, dai, lo ballerei lo stesso col marsupio, sai che lei me la porta, ecco, comunque il marsupio.
6: Esatto. Quindi, sulle note di questo tango, facciamo uscire il sole, ecco il disco alza volume.
8: Ora alza il volume.

Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare, un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti, amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: canzone estiva Annalisa alle 8:04.
1: Radio Company Time.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
5: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
4: Ascolta la Family su Radio Company!
5: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: No, è quella No Sense, eh? Non
1: lo so. Spero di sì. No. Perché mi piace sempre molto.
0: No. Alto rumo mi vede. No. Sì, ma gli ascoltatori delle 8 non possono mai sentire quella originale.
1: Loro impareranno questa.

0: platea.
1: Senti, volevo fare un in bocca al lupo a Silvia, che dice: ragazzi, mi fate un grandissimo in bocca al lupo, che domani ho un intervento chirurgico. Sono spaventatissima. Silvia,
0: mamma mia,
1: noi
0: un abbraccio gigante, Silvia.
1: Sì, noi lì con te, lì con te sempre, come una famiglia, come gli amici. Noi lì con te, mi raccomando,
0: sì.
1: Carica a pallettoni.
0: In bocca al lupo. Poi infotraffico, ragazzi, autostrada 14 dopo Terme Euganeo e verso Padova, tamponamento per chi fosse nei paraggi, sì. Insomma, state attenti. Prima
1: ma
0: guarda...
1: in tutto questo,
0: sì?
1: Scusami, ma il tuo discorso volume che roba ha fatto? Ma che robetta mi hai fatto col disco alzavolume?
0: Eh sì, ragazzi, cioè,
1: Pallotta e Pisma veramente spingono alto.
0: È un single, era un single firmato Pallotta e Pisma.
1: Sono io che facevo.
0: Sì, esatto. Beh, tu hai già cantato. Hai già fatto.
1: Sì, è vero.
0: Hai
1: io
0: già dato.
1: Fatto.
0: Parlavamo
1: non
0: di
1: spese. Non mettiamo mai quella canzone. Mai la mettiamo. Dai, andiamo avanti. Scusami, Carlo ha detto
0: no,
1: di
0: no, figurati. Parliamo di spesa. E insomma, come siete organizzati per fare la spesa? In realtà, vabbè, mi abbiamo chiesto quanto spendete. Ma solamente per curiosità, perché visto che i prezzi sono aumentati, insomma, giusto per capire. Ma più che altro, come siete organizzati? Una volta alla settimana, una volta al giorno, una volta al mese. Come ve la girate, come ve la gestite?
2: Allora, noi facciamo la spesa tutte le settimane. In primis, per non venire fuori con 12 borse. In secondo, soprattutto per non vedere quando vai a strisciare dei conti esorbitanti. Allora spalmiamo un po' tutte le settimane i costi. E bene o male spendiamo dai 300 ai 350 euro al mese.
0: Beh, sì.
1: Non ha detto quanti sono in famiglia, però.
0: Sì, esatto, perché
1: questo cambia.
0: Cambia molto, certo che cambia. Tre figli, per esempio, ti cambiano totalmente,
1: sì,
0: la vita.
1: Tra l'altro, la grande differenza tra l'avere dei figli piccoli e l'avere dei figli adolescenti. Cioè, gli adolescenti tipo mangiano come se, innanzitutto, come se il frigorifero si riempisse da solo. E poi senza fondo. Cioè tipo ceno, mi mangio un gelato, poi dopo mezz'ora mi viene fame di nuovo, mangio un altro gelato. Poi c'ho gli estate, me ne bevo 18.
0: Io mi ricordo mio fratello era praticamente continuamente, ogni ora praticamente apriva il frigorifero per prendere qualcosa da mangiare. Sì, sì.
1: Cioè i neonati costano, perché comunque se non puoi allattare o eccetera eccetera, il latte costa parecchio, anche perché dura molto poco una volta aperto. Ma gli adolescenti, ragazzi, cioè la spesa con adolescenti al seguito, secondo me, era
0: un po' De Biasi ancora oggi, sì, pozzo senza fondo. Sì.
3: Puoi dirlo?
0: Sì, è vero.
1: Mamma mia, veramente.
4: Allora, inizialmente avevo provato a fare la spesa quella di, diciamo, settimanale, mensile no, settimanale, però mi sono accorto che molte volte c'erano prodotti che dimenticavo quasi nel frigo perché lo riempivo e andavano in scadenza ed era un peccato gettarli, al che sono arrivato poi a fare la spesa, non dico giornaliera, però ogni 2-3 giorni, diciamo quando smetto di andare a lavorare passo dal supermercato, compro l'indispensabile e vado via. Ma diciamo dell'ordine sui 25-30 euro, non di più.
0: Ho capito.
1: Tutti i giorni fai 25-30.
0: Sono tanti.
1: Poi magari c'è quel giorno che dici: ma la lasagna del banco mi ispira. Ma sai che se mi prendo le crocchette, che voglia di gelato. Mi devo comprare il giornale. E poi va a finire che sì, 25-30. Poi magari raddoppiano. Dai, 333-2688-688. Se avete voglia, quindi si parla di della spesa. Quindi quanto spendete a settimana, al giorno e come vi organizzate tutti i giorni, una volta a settimana, una volta al mese. Insomma, fate voi, ma come vi organizzate con la spesa?

0: Milano, ma il cielo è sempre più blu e adesso ragazzi si gioca, il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là. Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevete voi, giocate e potreste vincere un voucher dal valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea. Sapevate che nel 2026 il vostro modo di viaggiare diventa ancora più smart? Da Venezia Volotea decolla verso ben 23 destinazioni, incluse le novità che sono Corfù, Rodi e... Ragazzi, tu sai come si pronuncia questa città spagnola?
1: Murcia.
0: E se partite da Verona avete 21 mete tra cui scegliere, da grandi classici come Atene e Malaga fino alle sorprese come Carpathos e Siviglia. Più voli, più avventure, zero stress. Con Volotea siete già là, scoprite di più su volotea.com.
1: E ora amici vi stiamo per fare una domanda e il più veloce tra di voi che risponderà correttamente vincerà un volo andata e ritorno per due persone del valore di 200 euro grazie a Volotea. Mi raccomando, inviate la risposta corretta solo nel momento in cui sentirete questo suono. Aspetta, eccolo. Allora, mi raccomando, è dopo la pubblicità. All'interno del disco il nostro De Biasi lo metterà a caso, quindi sarà lì che dovrete inviare la risposta corretta. Il suono è questo. Quindi amici, non inviate la risposta prima perché non verrà ritenuta valida. Inviate la risposta corretta solo dopo aver sentito questo suono. Il primo tra di voi, o meglio verrà estratto il primo da voi che risponde correttamente, sarà in diretta con noi. Dovrete rimanere sintonizzati e molto attenti. La domanda è la seguente: quale destinazione raggiungibile con Volotea da Venezia, secondo il mito, sarebbe nata dai corpi pietrificati dei giganti uccisi da Ercole? Ripeto, quale destinazione raggiungibile con Volotea da Venezia, secondo il mito, sarebbe nata dai corpi pietrificati dei giganti uccisi da Ercole?
0: Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire con Volotea.

0: corticosteroidi nasali.
1: Corticosteroidi, perché
0: corticosteroidi nasali.
1: Molto efficaci nel ridurre, sembrerebbe, le infiammazioni.
0: Abbiamo anche una farmacia, il servizio farmacia a casa tua del Belli Conte 4.0. Non
1: chi è?
0: Chiesto ancora.
1: No, perché abbiamo sentito nasali e subito. Cosa c'entra? Che schifo.
0: Sono starnutito 540 sì, perché, euro sulla mano.
1: Sì, perché lei è proprio uno di quelli. Lei è proprio, devo dire la verità, squallido.
0: Ma che, qual è il problema mio fondamentale?
1: Qual è?
0: Sono allergico.
1: È allergico.
0: Si può allontanarsi, per favore.
1: Sì, va bene, me ne vado.
0: Può andare.
1: Grazie,
0: perché sennò mi viene da starnutire. E sa.
1: Lei a cosa è allergico prima?
0: Prima di dirglielo, le dico che, cioè, se scatena la mia allergia,
1: sì,
0: mentre mi sono, come dire,
1: così,
0: dato
1: alla festa,
0: alla festa,
1: al divertimento.
0: E starnutisco subito questi 500 euro
1: guardi,
0: che vengono spippati sulla mia mano.
1: Ecco, allora guardi, quasi quasi le vengo proprio, no, voglio proprio vicino, vengo proprio vicino per farle passare questa abitudine, questa cosa orrenda che è.
0: Perché sa che io sono ricco, no?
1: Quindi allergico lei?
0: Sono allergico ai poveri, allergico. Sono allergico ai poveri.

0: Allergie. C'è qualcuno che ci ha scritto, Gianna. Buongiorno, sono allergica alle graminacee da 20 anni. Quest'anno è iniziato già a marzo. È una roba, dice, pazzesca. Ha il naso che cola come un rubinetto rotto. E gli occhi.
1: Immagino, se Gualtiero faceva schifo, anche questa.
0: E gli, gli occhi. Aspetta, e gli occhi come due olive in salamoia.
1: Carino.
0: Il mio vicino mi dice che è solo polvere. Sì, certo, 47 starnuti di fila per la polvere.
1: Ragazzi, effettivamente se cioè, io immagino che sia difficile. Conosco molte persone che hanno questo problema qui e la quotidianità in questo periodo.
0: C'è Marco che dice: ciao, ascolto sempre la vostra trasmissione mentre vado al lavoro. Volevo dire che quest'anno, con il bel tempo, ho provato a fare una passeggiata in bicicletta sul lungo fiume. Sono tornato a casa con gli occhi gonfi come due palloncini. Ma la cosa peggiore, la mia ragazza mi stava facendo piangere ancora di più. No, amore, è un'altra cosa, non è l'allergia. Sì, sto qua per dire altro.
1: Era una questione di commozione. Devo dire che l'altro giorno, che sono andato a fare una passeggiata anch'io, andando e c'era un po' di vento, sai che ci sono quei piumini maledetti, sì, che portano i semi poi fondamentalmente, sì, e che sono le famose, dovrebbero essere le famose graminacee.
0: Dici,
1: sono quelle che creano l'allergia.
0: Non le ho mai riconosciute.
1: E tu si presenta: ehi Grammy, bella frate. E tu camminando cosa fai? Se stai parlando, le respiri. Quindi anche se non hai nessun tipo di allergia, praticamente hai presente i soliti idioti? Quando,
0: sì,
1: quando
0: sì, lui
1: Ruggero si blocca. Ecco, praticamente a me fa più o meno lo stesso effetto. Detto questo, c'è una... Vuoi leggere tu o lo leggo io?
0: Leggi tu, leggi.
1: Leggo io. Ciao company, sono Ioana. Oppure Joanna da Padova. Ma Joanna, quella dici?
0: No.
1: Dici che è lei?
0: Non è quella.
1: Secondo me...
0: No, è un'altra questa.
1: Secondo me è lei.
0: No.
1: Dì la verità, sei tu che hai fatto questo disco.
0: No, non è lei, era tro... Cioè...
1: Comunque, la mia allergia è differente. Allergia al sole.
0: Aia.
1: Orticaria dopo pochi istanti di esposizione al sole. Non esco di casa senza SPF 50 più.
0: Protezione 50, ragazzi.
1: Ragazzi, comunque al sole bisogna stare attenti.
0: È difficile.
1: Magari veramente, se hai la pelle chiara, devi metterti la protezione. Ma secondo me anche chi non dovrebbe cominciare a, perché dicono che il sole dà dei problemi. Strano però che con un disco così la nostra amica Ioana, no?
0: Mi
1: aspettavo che fosse una più.
0: Invece
1: cambiano le cose.
0: È vampiro.
1: È vampiro. Amica del Conte.

0: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
1: Per volare dove vuoi, Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
0: Ascolta la Family su Radio Company!
1: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: che bello. I Moda assieme a Rabe De Palo. Te la ricordavi questa? Come un pittore su Radio Company. Sì. Questo è il Belli Conte 4.0. Attenzione, abbiamo messo insieme un po' di allergie serie con un po' di allergie facciuete.
1: Allora, ciao ragazzi, allergia da graminace e polline ho provato con i prodotti, cita anche Saulgea, e sto da Dio, Tiziano da Piazzola sul Brenta, grazie per averci suggerito questa cosa qua.
0: Abbiamo dato qualche consiglio.
1: Ciao ragazzi, io sono allergica all'ammoniaca e basta, sembrerebbe, sentire il profumo mi gira la testa.
0: Al contrario, cioè, basta sentire il profumo e le gira già la testa.
1: Al contrario, mi gonfio.
0: Come?
1: Al contatto, scusami, amico.
0: Cioè, se tocca l'ammoniaca.
1: Sì, sì. Ciao da Cristina.
0: Tipo pesce palla, praticamente.
1: Sì.
0: Ah, interessante.
1: Si gonfia toccando l'ammoniaca.
0: Chiuderei con questo simpatico messaggio con Company scritto con la K.
1: Sì.
0: Io sono allergico al lavoro, probabilmente è una sorta di allergia, secondo me, ampiamente condivisa. Suggerimento: protezione divano 50 più.
1: Cioè, una protezione da mi mettere piace sulla pelle.
0: Sì, sì, sì, mi piace, soprattutto perché grazie a questo consiglio di Walter entriamo proprio alla perfezione nel prossimo momento del programma, ovvero il club degli ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Cosa fare quindi? Beh, semplicissimo, dovete praticamente rispondere, se volete entrare nel club degli ignoranti, a una parola che vi stiamo per dare. Solo che non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse rinite,
1: certo,
0: Gualtiero lo direbbe meglio. Gualti, scusa.
3: Rinite.
1: Certo.
0: Se lo dicesse lui, non è male, no? Se lo dice lui. Allora, rinite. Che cos'è il rinite, la rinite, le rinite, l'orinite, l'urinite? L'u
1: rinite.
0: Non si possono fare parole composte, non si può dividere la parola, però potete cambiare l'accento. Quindi può essere rinite o rinite.
1: Certo.
0: Quindi 3332688688, ricreate il significato della parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti, in palio anche la mitica tessera, super agognata da tanti di voi. La parola è proprio rinite. I believe it.

0: No, ma è finta di niente, lascia stare.
1: Era sempre il periodo dell'insomnio.
0: Sì, vabbè. Allora, Gesù. Allora, c'è
1: all'Insaia in Ponsacco.
0: C'è Daniele.
1: Benvenuto all'Insaia Ponsacco.
0: C'è Daniele, ma non belli.
1: No.
0: C'è Daniele che parte e dice:
1: che è il nostro king.
0: Allora, Gesù disse: riunite a me, discepoli. Saluti da Daniele, tessera 193. Ricordo.
1: Grande Daniele. Allora, lui è proprio un gold member. Nel senso che,
0: sì,
1: non dico tutti i giorni, ma quasi. È con noi e ci regala una perla.
0: Allora, Babbo Natale tira la slitta con le rinite, che sono diverse dalle renne, ragazzi. Okay. È un'altra cosa, cioè non c'entrano niente. Ciao ragazzi, in Giappone sta spopolando un nuovo aperitivo analconico a base di granita e tè, si chiama rinite.
1: Ah, rinite, o rinite.
0: O rinite.
1: Non so, qui l'accento,
0: no,
1: gioca
0: qui l'accento
1: un po'.
0: Ma andrebbe bene su rinite.
1: Rinite, sì, certo. Sì, ci sta. Sentiamo che c'è il citofono, dai. Pronti.
2: È una nuova associazione di cantine rinite.
3: Ciao ragazzi, allora rinite è il tè che si beve a casa del rino.
4: La rinite è una danza medievale bulgara
1: e gira tutta la stanza mentre si danza la rinite. Ci sta. 3332688688. Attenzione, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è rinite.

0: Robin, gli Evoque. Ogni tanto mi piace fare la radio di reflusso.
1: Ragazzi, è facilissimo comunque. La rinite, la paura dei rinoceronti. Quando tu soffri di rinite, hai paura dei rinoceronti.
0: Hai paura dei rinoceronti.
1: Certo.
0: È vero. Rinite. Attenzione che è paura, non è allergia. Sì. Quindi.
1: Rinite vale. Quando si hanno in famiglia più di due rino. Ne hai più di uno, rinite.
0: Rinite.
1: Metto una rinite di solito in fondo al giardino e non ho vicini di casa a spaccare marroni. Ciao la Cristina.
0: No. Cioè
1: lei la mette in fondo al giardino, una rinite.
0: E non dà nessun fastidio.
1: Nessun fastidio.
0: Nessuno.
1: Il rinite è una tisana fatta con olio di ricino che offri volentieri alle persone che vuoi mandare in bagno.
0: Ah. Abbiamo capito tutto.
1: La rinite è un'erba selvatica infestante che cresce nei campi. Chiara da Padova. Famosa rinite infestante.
0: Ma è tipo i bruscandoli che poi ci puoi fare anche il risottino. Il risotto di rinite.
1: Ciao, rinite è il nuovo modello della Prince NSU. Prince Rinite 220. Prince Rinite 220 cavalli.
0: Tanta roba, ragazzi. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Rinite. Dai. Buono da piangere.
3: Allora, in realtà in inglese Rye Night ce ne sono tanti. Okay. C'è Rye Charles, c'è Rye Bun e c'è Rye Night. Sono vari raggi. Questo raggio notturno, Rye Night, se lo vedere ovviamente di notte.
4: Prodotto per il trattamento del legno per rivitalizzare il legno.
5: Bello. Beh, io ho appena installato un nuovo piatto doccia tutto in rinite.
1: Bellissimo, tra l'altro. Da un tocco di classe.
0: Costosello, costosello. Sul Rye Night volevo dire una cosa che qualcuno potrebbe sollevare delle obiezioni, perché potrebbe sembrare che sia stato spezzato in due, cosa che non si può fare. Però lui ha detto che il raggio si chiama Rye Night e ammettiamo però una nuova cosa, che potete anche inglesizzare i termini se volete. È consentito dal regolamento. Quindi bravi, molto bello, e tra poco scopriremo il vincitore di oggi.
6: Company

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: e balla.
1: Allora c'è Alessandro che è il nostro vincitore di oggi, che si porta a casa quindi la tessera del Club degli Ignoranti. Il messaggio è quello del...
2: io ho appena installato un nuovo piatto doccia tutto in rinite.
0: Bellissimo, bellissimo. Se dovete rifare il bagno vi suggeriamo il piatto doccia in rinite. E il cancan è per il nostro amico, a cui arriverà ovviamente la tessera del Club degli Ignoranti. Tessera che devo dire che ciao, ci chiedete sempre con più grande passione. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. Appuntamento a domani col Belli Conte. Ciao! E 2-2
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto.

È il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love su Radio Company. 14:05 minuti, inizia la terza puntata della settimana dei Fischelli con delle novità, più che delle novità, degli imprevisti.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Ma buongiorno, 14 e 6 minuti, mercoledì 6 di maggio. Piscalli così oggi, quindi ciao da Chicco e da un Joe che non si sa dov'è, ho un inno per lui. Oggi sono isoletti. Ci divertiamo insieme per due ore senza Joe, perché già ieri, non so se avete notato, aveva iniziato a sentirsi un po' malaccio, no? Era lì la voce che scende, cose che accadono. Stava andando via alle 18 e mi fa: Chicco, ti faccio sapere domani se vengo. Io ho detto: vabbè, dai, ti riprenderai in qualche modo. No, è andato dal medico, ha dovuto prendersi un giorno di pausa. Va bene, sperando domani ritorni, anche perché il mercoledì è complesso, c'è il fuoricompere, abbiamo un sacco di cose da fare, però la portiamo fuori anche oggi. Tanto so che Joe è a casa sul divano adesso a petto nudo, in mutande, che sta guardando la TV e sicuramente ha la radio accesa, quindi sentirà tutto, anche perché ci sono delle novità, ci sono degli sponsor nuovi nel Fuori Company a tema con la giornata di oggi. Quindi 333-2688-688, iniziate già a pensare a una canzone dal dubbio senso, molto trash, che manderemo in onda tra poco. Non inviate i titoli adesso, ok? Lanceremo la sigla e quando dirò via con il lancio dei titoli potete farlo. Intanto partiamo con Dua Lipa, la sua Illusion.

0: Dua Lipa e la sua Illusion su Radio Company dal 2024, l'inizio dei Pischelli 14:10. Di solito il mercoledì c'è il Fuori Company, noi lo lanciamo urlando, non volevo urlare da solo e quindi ho campionato un'altra puntata. Quindi regia, se ce l'hai, sigla.
1: Fuori Company.

0: feste, per fare il figo, per far ridere i tuoi amici, devi mandarci o un link di YouTube o il link di Spotify, o ci mandi soltanto il titolo di una canzone che potrebbe metterci un po' nei guai con la direzione della radio, che magari bussano, oggi mi trovano da solo e fanno: no, Chicco, domani tu non venire in onda. Speriamo di no, però potete farlo. 333-2688-688. Ricordiamo i massimi esponenti, da Tony Pitoni agli Squallor, passando per i Gem Boy, insomma, sbizzarritevi, e tra poco ascolteremo la canzone del Fuori Company.
1: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
2: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti.

Il nuovo singolo di Madame Marrakesh si chiama Volevo Capire su Radio Company. 14:19, arriva il momento del verdetto. Insomma, un sacco di segnalazioni di canzoni improponibili e tra l'altro alcune anche molto molto volgari. Ho riso durante la pubblicità, però purtroppo non possiamo mandarle in onda. Però ci arriva una piccola segnalazione. Mi aggiornano, Pietro in questo caso, che gli Shampoo hanno fatto uscire una nuova canzone chiamata Turkish Airlines, meno volgare dell'altra, ma comunque bella. E vuoi non ascoltarla? Ma lo facciamo, dai!

0: Beh, qua non ho più ascoltato, quindi bello, bello, Turkish Airlines, gli shampoo, bellissimi. Naturalmente non abbiamo uno sponsor che ritorna, ma abbiamo una novità nella programmazione del Fuori Company, perché ricordiamo la radio non supporta questo appuntamento per ovvi motivi. E quindi sentiamo chi è lo sponsor di oggi.
1: Fuori Company è stato offerto da...
2: Chicco, ti senti solo?
0: Sì, effettivamente mi manca il mio compagno.
2: Ma nessuno ti ha proposto la nuova e rivoluzionaria innovazione tecnologica?
0: No.
2: Pischelli Industries SRL SPA SNC SAS presenta...
0: Cosa ancora?
2: Gio Clone Tarocco dal Marocco.
0: Cosa?
2: Gio Clone Tarocco dal Marocco. Non sarai più solo.
0: Ho capito, però che cosa fa?
2: Con Gio Clone Tarocco dal Marocco inserisci delle frasi e lui le ripeterà cercando di capirne il contesto.
0: Addirittura.
2: Fai una prova.
0: Vai. Ok, Gio, ci sei?
3: Ciao Chicco, dimmi tutto.
0: Oddio, aspetta, Gio, che cosa pensi di me?
3: Sei proprio una bella persona, ti posso offrire una cena?
0: Interessante, un'unica cosa alla fine. Vuoi dirmi una cosa che non mi hai mai voluto dire?
3: Vuoi scoprire? Chicco?
0: No, non sembra molto funzioni, bello.
2: Il mondo ha bisogno di innovazione. Acquista anche tu Gio Clone Tarocco dal Marocco a soli 22 lire arabe, in edicola e nelle migliori rotonde autostradali. Gio Clone Tarocco dal Marocco.
0: Hai capito? Marocco, acquistalo anche tu, quindi Gio Clone Tarocco dal Marocco. Intanto Millennium Mix dal 2020, partiamo con Harry Styles, la sua Watermelon Sugar.

0: di maggio, poco prima Mahmood con Soldi. Siamo partiti invece con Harry Styles, la sua Watermelon Sugar. Io non so che cosa sia successo, ma ogni volta che sono da solo, comp'anniversario alla grande. Addirittura c'erano 6 richieste. Ok, 2 persone hanno risposto, quindi oggi per oggi siamo a posto. Ma metti che adesso me la sono tirata e qualcuno non dovesse rispondere. 333-2688-688 con tutti i dati della persona da chiamare. Lo ricordiamo ancora una volta per i prossimi giorni, da qui al 2013. Radiocompany.com, sezione company anniversario, c'è un tasto da schiacciare, lo schiacci proprio, lo schiacci sopra e c'è il form da compilare. Idem poi sulla nostra applicazione, vai nel tuo telefonino, c'è lo store dove scarichi le app, lì cerchi Radio Company, la scarichi, oltre ai nostri contenuti, la diretta, le biografie bellissime, super inventate, anche lì c'è la sezione del companiversario. Quindi noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con la prima telefonata.
1: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza.

0: auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
2: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
1: Ascolta la Family su Radio Company!
2: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: mezza canzone estiva con la pioggia fuori, fa un certo effetto, però va bene lo stesso. Ancora un buon pomeriggio da Chicco, i Pischelli di Radio Company, 14.36, due telefonate confermate nel comp'anniversario. Sulla seconda ho dei dubbi, però va bene, poi lo scopriamo. Intanto al telefono abbiamo Dasha, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao Pischelli.
0: Ciao, allora mi hanno detto tipo Sasha solo con la D, ha qualche origine particolare, è un diminutivo di qualcosa? Sai perché ti chiami così?
1: No, io mi chiamo Dasia.
0: Ok.
1: Quindi Asia è quello di davanti. Ah. E mia nipotina quando ero piccola non riusciva a dire il mio nome, quindi mi ha sempre chiamata Sasha, Dasha.
0: Dasha.
1: E da lì è,
0: va bene,
1: è iniziato.
0: Dai. Quale preferisci, Dasia oppure Dasha?
1: Dasha, ovviamente.
0: Dasha è molto più diretto. Allora, mi dicono che oggi per te dovrebbe essere un giorno speciale, giusto?
1: Esatto.
0: Cosa succede? Dillo tu.
1: È il mio compleanno.
0: E auguri! Buon
1: grazie.
0: Compleanno. Tra l'altro eri molto stupita, ma forse sotto sotto te l'aspettavi questa chiamata, vero?
1: Un pochino. Avevo avuto qualche spoiler.
0: Infatti c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: ciao Dasha, pronunciato come Sasha con la D. Immagino tu sappia chi ti manda questo messaggio. Solitamente di originali ci sono i regali, ma quest'anno ci hai preceduti con la lista di compleanno, quindi la parte originale toccava per forza agli auguri. Spero ti faccia sorridere, un po' di svago ci vuole mentre si lavora. E perciò tanti tantissimi auguri di buon compleanno, sorella. Ti auguro il meglio per sempre in tutto, lo meriti. C'è un TVB con un cuore, l'età la dirai tu, ma percepiti 82. Firmato Lucrezia. Che bello,
1: sì.
0: 82
1: grazie.
0: Anni, ok, percepiti. Però sulla carta quanti sono?
1: Sulla carta 28.
0: E allora dai, insomma, nel fiore dei tuoi anni, come si dice.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: sì.
0: Vuoi dire a Lucrezia che ti manda questo messaggio?
1: Niente, la ringrazio, un pochino me lo aspettavo. E niente, grazie. Bene. grazie.
0: Che poi hai fatto una lista di regali, cioè hai già fornito una lista, compratemi questo? Davvero?
1: Sì, sì. Così tolgo ogni dubbio.
0: Così non sbagliano, giusto? E non devi fare la faccia falsa, no? Dicendo che bello, e poi lo metti in un cassetto, giusto?
1: Sì, anche perché sono troppo espressiva, quindi si capirebbe subito.
0: Va bene Dasha, grazie di essere stata qui. Ancora buon compleanno, festeggia alla grande, ascolta Company.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: su Radio Company all'interno dei Pischelli, 14:44, seconda telefonata del companiversario per Arian. Benvenuto su Radio Company, ciao!
1: Ciao!
0: Eccoci qua, te l'aspettavi la chiamata? Ti ho sentito anche te molto stupito.
1: Veramente, veramente, grazie mille!
0: Bene, allora mi dicono che oggi per te dovrebbe essere un giorno speciale, però devi dirlo tu, sennò non vale. Cosa succede?
1: Sì che è speciale, perché 60 si fa solo una volta
0: e
1: nella
0: allora
1: vita.
0: Auguri!
1: Grazie, grazie mille!
0: Come tutti gli anni, tra l'altro.
1: Me lo immagino
0: 59.
1: Da chi è? Da quella che non si stacca mai da Radio Company.
0: Allora,
1: mia
0: allora,
1: moglie.
0: Tua moglie si chiama?
1: Claudiana.
0: Ok, potrebbe essere lei. Intanto ti leggo il messaggio che dice così: nel bene e nel male tu continui a stare sempre al nostro fianco. Non avrei potuto chiedere un marito e un padre migliore per i nostri figli. Buon compleanno, amore, e grazie per tutto quello che fai. Insieme siamo una grande squadra. Ti amiamo tantissimo, da tua moglie Diana, tua figlia Senada, tuo figlio Serd e dai nostri familiari e amici. E non dimenticare che domenica dobbiamo ballare la Macarena. Compi 60 anni, quindi ancora auguri. Sei un amante della
1: grazie,
0: Macarena?
1: Grazie.
0: Ti piace
1: grazie.
0: Ballarla?
1: Sì, la Macarena soprattutto. Vedi? Sì.
0: Quindi allora, buona Macarena, poi immagino quindi festeggerete questo weekend, giusto? Cosa hai organizzato?
1: Sì, minimo 100 persone.
0: Ha detto, ah, così che festa grande proprio. È quasi un cinquantesimo più 10, effettivamente.
1: Sì.
0: Allora, festeggia alla grande, saluta tutta la tua famiglia e ascolta Company, ok?
1: Grazie

0: Camila Cabello, si chiama Move, la versione remix, alle 14.51. Adesso devo scegliere l'argomento per la seconda e ultima ora di oggi. Naturalmente farò un piccolo summit, un briefing con me stesso e Chicco. Ci troviamo a bere un caffè e decidiamo l'argomento, quindi promettiamo grandi cose tra poco.
1: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
2: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: The Bosa con Magnetic. È finita la prima ora dei Pischelli con Chicco in solitaria perché Joe è mezzo morto sul divano a casa, ma tra poco parliamo di cose che avete acquistato. Dai, intanto le 15 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company, Radio
3: Company. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Ferro e Giorgia, il loro nuovo singolo si intitola Superstar su Radio Company. Inizia così la seconda e ultima ora di oggi, in questo mercoledì, con Chicco, come detto prima, abbandonato a me stesso, sperando nel ritorno di Joe. Ricordiamo una cosa fondamentale: quando io sto male vado in onda lo stesso da casa, ma non ditelo a Joe, ok? Perché si arrabbia con queste cose. Allora, leggevo un paio di articoli per un'inversione, diciamo, di tendenza, dove le persone tendono a non proprio

infestare l'esterno di casa mia e poi magari anche ficcarsi sotto le porte e entrare in casa, e poi diventa irreversibile la cosa. Quindi 333-2688-688, pensando agli ultimi giorni o all'ultimo mese, qual è quell'oggetto, quella cosa che avete acquistato in un negozio fisico? Cioè, siete andati voi lì, l'avete toccata con mano, l'avete presa e siete tornati a casa, naturalmente spesa a parte. Quindi vi aspetto.

0: Live, The Nox e Sib qui su Radio Company, 15:09. La domanda di oggi è molto semplice, il 333-2688-688. L'ultima cosa che avete acquistato, spesa a parte, viveri, diciamo, per la sopravvivenza, esclusi proprio, perché la spesa, se no, cioè, quella devi farla per forza. Ultimo oggetto o cosa che hai acquistato in un negozio fisico, cioè sei uscito di casa, hai preso la macchina, sei andato in un posto, l'hai scelto, l'hai preso, hai detto tu sei mio o sei mia e sei tornato a casa. C'è un ascoltatore che scrive: sono appena andato in armeria ad acquistare un fucile. Cosa? Ed effettivamente sì, immagino tu sia un cacciatore, presumo di sì. Mi hai mandato anche la foto dello scontrino, quindi è tutto regolare. 500 euro che dovrebbe arrivarti, quindi sei andato lì, l'hai scelto dal suo catalogo magari, e potrebbe arrivare, cioè dovrebbe, spero, vabbè.
1: Pomeriggio Company, buon pomeriggio Orfano.
0: Ciao, non è morto Giovanni.
1: Io sabato ho comprato due sedie per andare a pescare, belle, comode, al brico anch'io. Una verde fluo e una blu intenso.

0: fuori da sole. Ne avevo bisogno e ho deciso di farmi un giro per dare un'occhiata ed alla fine sono venuti a casa con me. Ma funziona così, perché magari se sei online, forse la semplicità ti porta a ordinare in velocità. Però non è neanche detto, devi collegare la carta e tutto il resto. Mentre sei già lì, guardi una cosa, vai lì per una cosa e ne compri altre 12. È un rischio. Quindi 333-2688-688, spesa a parte, qual è l'ultima cosa che hai acquistato in un negozio fisico?
1: Ora

0: Eternia con Berlino su Radio Company. State ascoltando i Pischelli con Chicco fino alle 16. Si parla di acquisti oggi, quindi l'ultima cosa che avete acquistato in un negozio fisico, spesa a parte, cose da mangiare a parte. Sentiamo, perché ci sono degli ascoltatori che hanno fatto, diciamo, scorta di scarpe.
1: L'ultima cosa acquistata in negozio fisico il 1° maggio, 3 paia di scarpe. Così. Per me 3, per mio marito 1.
0: 4 paia in totale.
1: Erano,
0: bene,
1: cose che mi servivano proprio, essendo che ho problemi di taloni, ho dovuto cercarle, quindi ho approfittato del 40% di sconto e ne ho comprate 3 paia.
0: Dite tutte così voi donne. Sì, no, quella scarpa mi serve. Poi ne avete 80.000 nell'armadio. Anch'io, vabbè, ho 4 paia, ma perché devo buttarne via un paio? Le lasciate lì buttate su un mobile. Però ne utilizzo 2. E quindi non riesco a capire perché noi uomini con 2 scarpe ce la facciamo e voi con 87 non sapete mai che cosa mettere. Dai, no, sto scherzando. Comunque poi acquisto un sacco di cose in negozio, dai vestiti agli elettrodomestici, ai profumi, ai prodotti per il corpo. Se devo pensare all'ultimo, proprio ieri sono andata in un salone di parrucchieri per acquistare un gel per fare acconciature. Molto bene, Cristina. Poi, ultima cosa comprata proprio ieri, una sacca di cemento da 5 kg che devo ripristinare un giardino. PS Chicco, io che chiamerei a sorpresa Gio nel corso della trasmissione per vedere se veramente ha acciaccato bene. Ciao da Domenico il pugliese. Guarda, non voglio disturbarlo perché poi si lamenta, no? Un giorno che si prende un giorno di ferie, lo disturbiamo anche mentre è lì buttato sul divano. Poi Monica, ciao, sabato ho acquistato una borraccia per mio figlio da portare ad allenamento ed il mese scorso invece era la lavatrice. Quindi anche voi, noto gli ascoltatori di Company, che insomma ci tenete ad andare lì e vedere le cose, toccarle e ordinare un po' di meno sull'internet, no? Quindi online. 3332688688, quindi ultima cosa acquistata in un negozio.

0: Pitbull e Marc Anthony su Radio Company. Beh, Rain Over Me ci sta quest'oggi, visto che effettivamente ho dovuto chiudere la finestra dello studio perché faceva caldo, ma stava entrando la pioggia e non è il massimo. Stiamo parlando oggi di tutti quegli acquisti che avete fatto in negozi fisici, quindi niente online e soprattutto niente cibo, quindi oggetti che ne so, servivano per la casa, scarpe, vestiti, tutti quegli oggetti che vi hanno portato fuori casa e non a ordinare online. C'è una persona che difende ancora una volta l'acquisto fisico.
1: Acquisto solo ed esclusivamente nei negozi.
0: Grandissima.
1: Perché ho visto più e più volte che acquistando online si spende di più, perché molta gente non fa più a controllare, non va più a guardare. Quindi acquisto nei negozi, anche perché se facciamo chiudere tutti i negozi abbiamo la desertificazione delle città.
0: Credo.
1: E non è ammodernamento, vuol dire distruggimento.
0: Non distruggiamo, no. Però diciamo apprezzo questo tuo messaggio, anche perché molte volte fanno un sacco di giochetti, tipo quel sito che ha quello smile, quella faccia che sorride e va dalla A alla Z, ok? Ogni tanto, poco prima del Black Friday, no? Aumenta, diminuisce i prezzi, fa delle cose e quindi o li alza, che ne so, devi comprare un paio di scarpe, dico io, costavano 40 euro, le mette a 60 poco prima degli sconti e poi fa lo sconto a 40 e tu li paghi. Dice, ho fatto un affare incredibile.

0: vari e chiudiamo questa prima mezz'ora con Domenico che ci scrive vena polemica, però leggo qua, attenzione, vena polemica a proposito a cosa direste a quelli degli anni 50, se poteste tornare indietro negli anni 50, cosa direste del 2026? Attenzione, lui dice di tenersi cara e stretta la lira, perché con l'euro sarà letteralmente un disastro economico, mamma mia, tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
2: Per volare dove vuoi, Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
1: Ascolta la Family su Radio Company!
2: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: Mixer su Company. C'è un messaggio arrivato? C'è un messaggio arrivato. Quando sento il campanello ci vuol dire che c'è un messaggio che sta, che vuole entrare, vai.
1: Quando
0: vai.
1: Sentirai parlare dei primi Bitcoin in vita tua, sentirai questa parola Bitcoin, comprane 1000 euro subito.
0: Lo so, e questo è quello che lui direbbe a quelli degli anni 50, no? In futuro, appena senti l'arrivo del Bitcoin, compralo, perché effettivamente c'è qualcuno che ha fatto fortuna. Poi, insomma, le cose sono andate un po' come sono andate per gli altri, purtroppo. Però, in qualche maniera, siamo legati alle tradizioni sempre di quegli anni là, no? Se pensiamo alla cucina italiana, perché la cucina italiana, a me viene in mente il ragù della domenica, quel profumo che ti avvolge all'interno della cucina, magari quelle di una volta, le lasagne fatte in casa, il sugo al pomodoro con il basilico. E questi piatti hanno fatto sì che la cucina italiana divenne una delle migliori, se non diciamo la migliore, anche a livello genuino. Però, signori, c'è un però, che siamo arrivati nel 2026, vita frenetica, non abbiamo tempo e abbiamo bisogno dei succhi già pronti, dei prodotti surgelati, dei pasti già confezionati che li butta il microonde e via, perché arrivi a casa troppo stanco e non hai più voglia di metterti ai fornelli. E questo ha fatto sì che la cucina italiana, udite, ha cominciato a fare un passo indietro. Incredibile, in questi anni la cucina italiana ha cominciato a fare un passo indietro proprio a causa di questo motivo. Mentre Germania, Regno Unito, che non sono mai state citate come le migliori cucine del mondo, da questo punto di vista sono meglio di noi addirittura. So che fa male, cioè, so che dà fastidio, perché guai chi tocca la cucina italiana. Rimane la numero uno secondo il mio punto di vista, non solo, però causa ritmi frenetici dati da questo attuale futuro ci ha portato a mangiare anche un po' male. Io ho una soluzione però, la domenica ti metti i fornelli, prepari la parmigiana, prepari la lasagna, prepari il sugo al ragù, lo congeli e quando arrivi a casa lo scongeli, te lo mangi e mangi sempre genuino. Potrebbe essere un consiglio secondo voi? Ma secondo me sì. Intanto invece dalla Francia, che non abbiamo citato come Germania e Regno Unito, arriva Maître Jim con Exécute-moi.
2: Tesoro, cos'è questa puzza di bruciato?
3: È la nostra cena.

0: domenica. Quella buona domenica dove c'era la nonna che ti faceva il sugo al ragù, dove magari tra i piedi c'era il cane che passeggiava e perdeva anche il pelo per terra. Chi cadeva il pelo. Invece adesso non più. Perché da dove arriva questa notizia, scusa? Dov'è che succede? In Inghilterra o in America? Inventata negli USA una tutina. Ascoltate, una tutina integrale per cani che non fa cadere nemmeno un pelo per casa. Ma no! Che poi ci sono 3000 slide, 3000 foto con le tutine fucsia, il giallo fluo, il verde senape, di ogni misura, per ogni taglia di cane. No, no, ma non è possibile. Non sono degli esseri umani, li tormentate. Io voglio il cane come una volta che perde il pelo, ma non il vizio. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: American Girls alla chiusura della prima ora delle cose da pezzi, prima dal passato Peter Gabriel. Vediamo cosa si fa.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fai?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo a occhio che è meglio. Forse ci vuole.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Come si dice in spagnolo?
7: Bocadillo.
6: E in francese?
7: Colation.
6: In portoghese?
7: Longi.
6: Cinese?
7: Ciao, ci.
6: Vabbè, se non si era capito, snack.
7: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
6: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
7: Dalle 11 alle 13.
6: Su Radio Company.
8: Radio Company Snack.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Company. Sono le 21.05 della sera e proprio in questo momento, come 50 anni fa, ci fu il disastroso terremoto che ovviamente cambiò non soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma tante cose anche in tutta Italia, perché nacque la Protezione Civile, per esempio. E quindi un doveroso, ovviamente, omaggio, ricordo, anche da buon friulano lo voglio fare. E quindi un applauso, ovviamente, anche a tutte le vittime che ci sono state, a tutte le persone coinvolte. Peraltro oggi ci sono state le visite anche di Stato, qui a Gemona del Friuli, con Mattarella, arriva Meloni, sono arrivati un pochettino tutti i sindaci, ministri e quant'altro. Le visite di Stato, per esempio, non sempre sono istituzionali, con protocolli rigidi, hanno a volte anche una parte simbolica. Non è il caso di oggi, ma è il caso per esempio di quando vennero in Italia l'ultima volta Carlo III con Camilla a Ravenna, se vi ricordo, più o meno un anno fa, quando c'era praticamente da ricordare il poeta della Divina Commedia, Dante Alighieri, e quindi il rapporto tra cultura italiana e quella inglese. Un altro incontro simbolico, ma di Stato, avverrà proprio in questi giorni, in queste settimane, da Kate Middleton, quindi dalla principessa del Galles, che viene a Reggio Emilia semplicemente per un aspetto istituzionale, no, o meglio, di istruzione scolastica, ok? Di come ci sono certi metodi di studio sui ragazzi. Lei sapete che è mamma di tre bambini, quindi ci mancherebbe. E quindi non sempre, diciamo, dietro le visite istituzionali ci sono sempre solo protocolli rigidi, ma anche a volte simbolici, cioè sono persone normali pure loro, ecco, questo è un pochettino il discorso. Arriva Jaded con Miley Cyrus su Company.

0: su Company. Signori e signori, secondo un recente approfondimento pubblicato su Vanity Fair Italia, sempre più terapeuti di coppia stanno consigliando una pratica un pochettino insolita per salvare le relazioni in crisi. E ci sono molte relazioni in crisi, alcune delle quali nemmeno lo vogliono dire, ma sono in crisi. Ed è il cosiddetto mese sabbatico di coppia. Chissà cosa sarà questo mese sabbatico di coppia. E lo diciamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: su Company. Le 9.23 di questa sera stiamo parlando, secondo quanto sostiene Vanity Fair, sempre di più i terapeuti di coppia stanno consigliando il mese sabbatico di coppia. Che cosa consiste il mese sabbatico di coppia? Ci rivolgiamo alle coppie che vanno in crisi, che sono in crisi, magari c'è qualcuno purtroppo all'ascolto, ma noi, se possiamo darvi una mano, lo facciamo, però tramite Vanity Fair, va bene? Dicono un mese sabbatico di coppia, in pratica invece di continuare a litigare dentro le stesse mura, o cioè ci si prende un mese, un periodo, ok, dove ognuno fa la sua vita. Però consapevole, non vuol dire un liberi tutti, cioè senza avere quel peso opprimente di ogni giorno devo incontrarlo, devo salutarlo al mattino, devo, cosa faccio, no, arrivo a casa a quell'ora, no, ma dopo lui pensa male, ma dopo lei cosa farà, cioè, no, tutta questa cosa che è logora in un momento di crisi, che ci sta, poi in un momento di crisi ci sta, hanno passato tutti, ecco, là si fa un mese sabbatico, un periodo sabbatico, ognuno per i fatti propri, lontano, staccati. Però, ripeto, non vuol dire, secondo loro, un liberi tutti. Cioè, serve per meditare, per pensare se si vuole veramente tornare insieme oppure no. Ecco, perché la routine di ogni giorno potrebbe logorare. Potrebbe essere di aiuto, perché magari si ritorna e dice torniamo a cambiare alcune abitudini e torniamo a stare insieme. Potrebbe migliorare. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Io non vi chiedo cosa ne pensate. Se volete dirlo, certo, noi siamo qua al 3332-688-688. Se avete anche un bel consiglio da dare a qualcuno che magari potrebbe essere utile, datelo, non c'è problema. La radio serve anche a questo. Domanda a Pacini. Domanda a Pacini. In caso di crisi di coppia, tu cosa fai?
1: Ah sì, ognuno a casa sua.
0: Ah, ognuno a casa sua, quindi mese sabbatico?
1: Assolutamente sì.
0: Ma allora non fai il giocherellone in giro però, cioè tu fai il bravo, giusto? Cioè aspetti, attendi, mediti, pensi.
1: Non lo so.
0: Ho fatto una domanda sbagliata, eh. Intanto arriva Good Time su Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.